0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 2 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Dal 1989, Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del comune di Recco.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco si vive tutto l'anno.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.
2: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La bella stagione diventa ancora più bella. Solo fino al 23 agosto. Sconti del 30% e 40% sui solari. Vieni a scoprirli. Ti aspettiamo. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

www.radiotirecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinitirecco.fm. La

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le tre.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 3 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
5: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Infinity Record, la radio sul mare. Infinity Record, la radio sul mare.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Panificio Moltedo 1874 Arecco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

vot te puia de nu fage la ciu. Me vegno magu, me sento ti azu. A lua tocca scrive con questo linguaggio. Sai a come regorda i vegi, ma me dà tanto coraggio. Penso ria che se semu feti, come ti contavi ti, noi contava nisciu. O a semu distanti ti mami de la sciu. Ma un regordo resta bello come a nostra regione.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Più Me asciuga tutto da 3 rotoli a soli 1,99 euro. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Da Più Me.
3: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco. La

0: www.radirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Oh, stasera se non mi fai entrare da cucina, no, mi

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
0: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco si vede tutto l'anno.
0: The Stage.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 4.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 4 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: This gear Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
3: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
4: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Capodanno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco. La radio sul mare.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: La radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Change one thing. Change everything.
1: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 5. It's 5 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Come on,

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: Abiti Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Che

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinityrecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
1: Un'estate.

Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del comune di Recco. Infinity Record, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 6.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 6 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: infinitirecco.fm, la radio

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: 6 luglio al 30 agosto. Vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
0: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Più Me asciuga tutto da tre rotoli a soli 1,99 euro. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Da Più Me.
3: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: La radio sul mare.
1: Mi lasciato nella giungla nei problemi notturni e mi facevo il culo ogni giorno due turni. E sì, la vita è dura ma non quella di tutti, come una cintura bucata dai

Bra, non ti ricordi? Ehi, correvamo per sta merda, no? A Genova Rapputo.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 7.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 7 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm La radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Damon Angel, il salone Airs.

0: lifestyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinitirecco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 0 40.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 8.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 8 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: domenica.
1: Panificio Moltedo 1874 Arecco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria

0: novembre nella piazza del Comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando, vuol dire che funziona.
2: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco. La radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
3: Porta l'estate in tavola, solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.
0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Ecco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
2: Infinity Record, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 9.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 9 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
4: Spotify?
3: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
4: Spotify?
3: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
5: The Station on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Infinity Recco.
0: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
2: The Station on the Sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere. Un'estate.

Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare. Vita da boomer. Una canzone senza tempo scelta da Robby Pinna.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity.

0: Trinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: International Vibes. Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Infinity Record, the station on the sea.
1: Relax, take your time.
3: Infinity Record, la radio sul mare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: è buio, ma ci sei tu amore e fuori buio.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinite Nico. The summer is crazy.
1: The summer is crazy.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 10. Tic-tac, tic-tac. It's 10 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool, and when I finally got sober felt 10 years older, but fuck it, it was something.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

www.radioradio.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 novembre nella piazza del comune di Recco. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Chantecler detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 35 misurini, a soli 7,48 euro. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Da tu da più me.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: www.radirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
2: Everything. Arezzo, Liguria, Italia, mondo. Sono le 11.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 11 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: The station on the sea.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: le mattine, dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare.
1: The Station on the Sea.
0: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone.

0: dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
1: Infinity Recco, the station on the sea.
0: La radio sul mare. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Infinity Recco.fm.
1: The station on the sea.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Più Me asciuga tutto da 3 rotoli a soli 1,99 euro. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: 5'9", brown eyes.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.
3: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzogiorno.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's noon. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: This gear Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Ecco, la radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 70 4040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinitirecco, la radio

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook Fede maiuscolo estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: la radio sul mare.
1: Infinity Echo is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Echo, the station on the sea.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

infinitirecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 13.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 1 o'clock PM. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco. Infinity Record, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinitirecco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Dal 1989, Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui, la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo, un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
2: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a

0: infinitireco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331 145 6152. 331 145 6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Piumè.
2: La bella stagione diventa ancora più bella. Solo fino al 23 agosto. Sconti del 30% e 40% sui solari. Vieni a scoprirli. Ti aspettiamo. Cerca i punti vendita della Liguria su piumè.it.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena. Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 14. It's 2 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco. La radio.

0: La radio sul mare.
1: Infinity Re non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Re, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco.
1: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.
1: Stai ascoltando Infinity Recco. La radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco. Infinity Record, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Più Me asciuga tutto da 3 rotoli a soli 1,99 euro. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Da Più Me.
3: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: hace el amor bien rico, bebecita.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: le mattine, dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: Oh, stasera se non mi fai entrare da Gucci, no, mi fai da Gucci. Non lo far entrare da Gucci.

0: Infinity Recco, la radio sul mare. È la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: International vibes. Change one thing. Change everything. Everything.
1: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 15.
2: Tic-tac.
1: It's 3 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: www.infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: City Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del comune di Recco. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Più Me asciuga tutto da 3 rotoli a soli 1,99 euro. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Da Più Me.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: The station on the sea.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Mi lasciato nella giungla nei problemi notturni e mi facevo il culo ogni giorno due turni. E sì, la vita è dura ma non quella di tutti, come una cintura bucata.

Bra, non ti ricordi? Ehi, correvamo per sta merda, no? A Genova era appunto. Bastava

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Record, la radio sul mare.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 16.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 4 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: nine brown eyes.
1: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del comune di Recco. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Chantecler detersivo lavatrice liquido, 3

0: Abiti Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
2: Infinity.

0: domenica.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
1: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infiniti Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 17.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate!
4: La canzone dell'estate!
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infiniti Recco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: International Vibes. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
2: Infinity Recco, the station on the sea. La

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
3: Porta l'estate in tavola, solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre, raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre nella piazza del Comune di Recco.
1: The Station on the Sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 18.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 6 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: numero. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: sun. Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Più Me asciuga tutto da 3 rotoli a soli 1,99 euro. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Da Più Me.
3: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: ritmo.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Change one thing. Change everything.
3: Everything. Everything.
0: A Recco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 19. It's 7 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: Infinity Recco.
0: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
4: The station on the

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria. Con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi. Una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Quest'estate, restate con me. Suono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel piano centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 novembre nella piazza del comune di Recco. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinitirecco, la radio sul mare.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
4: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Più Me asciuga tutto da 3 rotoli a soli 1,99 euro. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.
5: Da Più Me. infinityrecco.fm, la radio sul mare.
6: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.tirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: The Station on the Sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 20.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 8 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: This gear Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Dal 1989, Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria in via 4 Novembre, nella piazza del comune di Recco. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: and brown eyes.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinitirecco, la radio

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me, fino al 4 ottobre, raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Infinitirecco.fm, la radio

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 21.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 9 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Stai ascoltando Infinity Eretto, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Infinity Recco, la radio sul mare. Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
2: Avevo

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Porta l'estate in tavola. Solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Delfini di Recco. La radio sul mare è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infiniti Recco, la radio sul mare. Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
2: The Station on the Sea.
0: Infinityrecco.fm. La radio sul mare.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Mi hai lasciato nella giungla, nei problemi notturni, e mi facevo il culo ogni giorno.

Bra, non ti ricordi? Ehi, correvamo per sta merda, no? A Genova era appunto.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 22.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 10 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
3: Infinity.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: la radio sul mare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vicini di Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Chantecler detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 35 misurini, a soli 7,48 euro. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.
3: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno. The Station on the Sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
0: Dal 1989, Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 Novembre, nella piazza del Comune di Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp, scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 23.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 11 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

0: grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
0: Porta l'estate in tavola, solo nei negozi Più Me. Fino al 4 ottobre, raccogli i bollini, completa la scheda e insieme al contributo indicato riceverai gli articoli della collezione firmata Luminarc. Ti aspettiamo! Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: The Station on the Sea.
0: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Tirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzanotte.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's midnight. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Echo. The summer is crazy.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Infinity Record, the station on the sea.
1: Relax, take your time.
0: Infinity Record, la radio sul mare.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: la radio sul mare.
1: Infinity Re non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Re, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della pe...
0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331 145 6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: La radio sul mare.
1: Change one thing. Change everything.
0: Arecco, Liguria, Italia, mondo, è l'una. Tic-tac. It's 1:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Dal 1989 Ufainottu, storica focacceria nel pieno centro di Recco. Qui la farinata, la deliziosa focaccia al formaggio in tutte le sue varianti e le torte di verdura in diversi gusti. Focaccia normale e al formaggio garantite senza glutine. Ogni giorno a pranzo un primo piatto sempre diverso. Servizio catering per ogni occasione. Ufainottu, storica focacceria, in via 4 novembre, nella piazza del comune di Recco.
1: La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona. La pubblicità su Infinity Recco è efficace e prestigiosa. Se sei interessato, visita il sito infinityrecco.fm, manda una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it o manda un messaggio al numero 331-145-6152. 331-145-6152. La pubblicità su Infinity Recco? Se stai ascoltando vuol dire che funziona.
0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
2: Più sole, più sconti. Fino al 23 agosto, Più Me asciuga tutto da tre rotoli a soli €1,99. E tanti altri ancora. Cerca i punti vendita della Liguria su piume.it.

0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radioradio.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 40.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 2:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
4: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Discover Infinity.